0: c'è bene, c'è bene.
1: C'è bene, c'è bene.
0: C'è nulla.
1: C'è mi nonna.
0: C'è bene, c'è bene.
1: C'è bene, c'è bene.
0: C'è mi nonna.
1: C'è bene, c'è bene.
0: C'è bene, c'è bene.
1: C'è bene, c'è bene.
0: C'è bene,
1: c'è bene.
0: C'è bene, c'è bene.
1: C'è bene, c'è
0: bene.
2: Here it comes. Yum, yum. Jelly on a plate, jelly on a plate. Wibble, wobble, wibble, wobble, jelly on a plate. Jelly on a plate, jelly on a plate. Wibble, wobble, wibble, wobble, jelly on a plate. Woo!